sbandata, questo peccato, poi tutto il male che ci ha fatto a te. Ma mi ha capito, è stato un momento di debolezza che mi ha pigliato l'indacchista in mano e mi ha portato in dare un mio sconosciuto.